0: Ciao a te.
1: Al-Fatiha mi as-salawat, Allahumma salli ala Muhammad.